Tono uina, ono lea wha le tonu. O le to a te leo tangata wa wha ao, ono lato le fia fia ilunga o penga ta whailangi. Ona ole umi ona wha talitali I malai wa alele, ai fato a wha ailo atu, lea wha fita auli. Ato ai malele le le o fiso o ta inga, makamupa ni wa alele. E te le tau tonga e whaia e rifo mai tiptipi I a Dr. Stephen Adams I le whale mae wai kato I wai aso taitasi peitai I na wamalanga I Samoa na ia whilo ai ai I whanau ua lewa o na whaata lini o lato tau tonga. O Adams o le whaululunga o le vaenga o le whale mae wai kato mo tau tonga o tamaiti na malanga I Samoa I a iuni o le tau sanga nei whaata si ai male to aono mai le Royal Australasian College of Surgeons. I tutono o aso I lima na o lato whai aiso isu inga whaafoma mai, mole silia male toa lima se fulu o tamaiti, ma whaia tao tonga mō tamaiti e toa lua se fulu o noi Samoa. O nisi o nei tao tonga. Whapoponga o tala fau, mai le siu fofonga le lau mua mole nei vaenga o lau auli. Ua fesilingia tangata malanga mai fafo mau mau e tutono New Zealand, whapea isi tangata atama mai. Le mafu anga o le policy fau le New Zealand First, e whatatau I le penisiona mō tangata matutua po le supa, e manato le uwhaito wha e le tala whiangai, mai le aise wha amao ninga malosi e langolango I nai lea policy. O le aso sana fulafula I le vaenga wha upu whaia le New Zealand First, le amata whaatapu lao le mau o le penisiona mō na o tangata citizen in New Zealand, amata atu le lua a whelua iwa, pe a filifili atu la I mai le whainga mā lō, na ta ua I le taitai o le pātiva o vasa mana I a Winston Peters. O se itasi o mafua anga o le asuinga, o na opopo lenga I le lenga fatia I le atunuu, o na wha awa o na tutongi le porkalami mo le supa, sa unō Peters, ua wha atuputupula ia le numera o tangata matutua I New Zealand. Ma uasi iti a fo ili tupe e tutongi e tangata tutongi la fonga mole supa na faali e Peters. E le tala fea ngai le alo tupe ala au tutongi la fonga e fa tupe aise penisiona a se tangata na malanga mai I New Zealand. Mo se taimi pupu una nofo ma tutongi aia na la fonga I nei. O le taimi nei ono o mawhai e tangata I umia le nofo mau o na maua le penisiona peitai e tataona lato au sia aia inga o le umio na nofo I New Zealand. E tataona I le vao le sefulu I le lua sefulu tausanga. E nofo ai New Zealand, fua ilo na tausanga whanau amata mai le lua se fulu o na tausanga. E au fia ai male lima tausanga talona a toa lona lima se fulu. Na whaate ia le tamaita I au kilani a Sophie Lu ina ua whaalongo I lea polisi o lu e sau mai saina. O se atunu e le whaatanga ina le umia ina o ni siti seni ini atunu u se lua. E ue ua silia male se fulu tausanga o nofo I New Zealand. Ma ua au sia ai a inga e mawhai ai ona avea o ia ma siti seni New Zealand. A ele isu ia la. Lavalo na tusifo lauma avea ma sitiseni o naolo o iai pealo na a inga I saina. Na ia tā ua, mō tangata I malanga mai atu nuu e peo saina, e le whatanga ina le umia o sitiseni e lua, e le whaingo fie le firifilinga e avea ma sitiseni ni usila. E to tele tangata I umia visa no fo mau ua fuafu e wha amau tūmali I taia I ni usila, ma ua le toi whaia fo I nea lato saofanga I polokala me penisiona a atu nuu na malanga mai ai. E wha se fulu walo na wha alanga ina trailers o loo iai masini po e atai mata I tuwa ile sawa sawa o ta avale New Zealand. Ta anua na amata wha onga aina I lungo awala I tutono le tausanga e tasi. O nisi o nita avale na vali matustusia o nisi na wha alanga ina. Ai o le trailer e tasi sa wha alanga ina pau. O nei trailers o wha apipi ina I masini po e ata. E tutu solo I awala isi esi. Na amata wha onga aina I ase I te malua a felua lima. Ma o se vaenga o tau mawhainga e wha I titi ai wha alave lave tau ta amale. O le kamupania le AccuSenses e ana mawhaanga I oia nei masini po e ata whea O mana watu mawhanga nui na pito silio na tele ai ta awale whaaleanga I nai ono. So so oi waikato e wha, tolu I Canterbury ma Bay of Plenty, ma le ta itasio trailers na whaaleanga I na I Southland ma Aukilani. E tu sa male se fulu lima pasene o le au whainga luenga a le ofisa o le komisina mo wha amatalanga wha alilo lilo o le a ave e se anga luenga e tu sa ima wha amatalanga mai le pisa a I le a sope I tai o lo ta ua le malo e le eia se wha tonunga I le ofisa ina ia wha I titia la toutu pe wha alo I le paketi o le tausanga nei e iwa matafa I oi ua fuafua le OPC ave e se ai a matalia I nisi matafa I oi fua ue lua na longo ina le au whainga luenga e wha apeo lo te ena le malo se wha upoponga I a la tau fisoso ani tau tupe. Ua whaia se whaatosi na fōu a le Tourism New Zealand mō tangata asiasi mai le atunuu. O le whaatosi na fōu mō turisi ua whaingoa ina o le Don't Be a Stranger. Maolo tau laa iesi iti aile numero tangata asiasi mai au se taalia, peritania, makanata. Ile silia male lima afe o turisi tafafau.

tutto che lei ita con tu raffo in ne e con tutto tutto a che te vorrei ti e te e ti tangata te ora e tengo il ma vuol militi i patti e te ora toru te e me ne non te o mama o te mafutanga senior exercise no con tutti e me ne non ne tu ma e te ratio ciare taina no li ratena mo to con tu e me ne

Muri muri mai. Pia ma futa wha tasi I tāna nene. O taimi whaina tāile apostolo, o taimi siri ana, nata nata aile apostolo I le kua. O nō rono fia fia I ana ili ma futa wha tasi o lau whātua tua I tāna nene. Siri manato o Paulo, ma futa wha tasi I le tāna nene. O le fia avu ilia o le nei aso, Ma futa fa atasi le tala lele. Lua lele le apostolo le ka le si Filipi. Pa ua le o le miolo mana oa. Ia ma futa fa atasi le tala lele. O ala ye tupu ele o la fa tua tua o la uke usiano. Ni ta talo le ana fa atonga I paulo mai tu tono o finata. Ma futa fa atasi le tala lele. Ma futa fa atasi o le fa ilonga lawa le o le nonofo fie fia. Ma le nonofo fie alofani. A le finangalo fo ili nao le atua mo I tātou. Nō neiva I tāua. Mo ese lava. Uo ai le loto I fale o a inga. O le mōa se nofo le lei. O le mōa se nofo fantasi mo se ola fe alo fane. A o le ua o mai le tala le lei. I tātou tau fai te talo. Le tasi mo le si uso. I tātou mōa le mafuta fantasi. A vai vai mai le uso fa malos. A ele o le mafati o mai o le uso e fai mai se ua mate ai. Fe au fai malos. Tātou te talo mo le uso. Oua le nonofo fia fia ma le nofo fātasi. Ma le ola fe alofani. O lana lea toi polo inga ale I fio ele langi. O no Jesu. Amen.